0: J'étais sola nel mio corpo.
1: J'étais seule dans mon corps.
0: Avevo fame. J'avais très faim.
1: Et forse pioveva.
0: Il pleuvait. C'era un...
1: Avevo fame.
0: Je me suis abrité.
1: Un bâtiment.
0: C'era un edificio enorme.
1: Qui était vide à l'intérieur.
0: Molto lussuoso.
1: Il n'y avait rien, ma che dentro era vuoto.
0: C'erano dei corridoi dappertutto.
1: Par terre.
0: Dei fili
1: sur le sol.
0: Per terra. Je ne sais pas les toucher. Io non mi attendavo a toccarli. E poi uno per uno siete tutti arrivati.
1: Vanno alla volta.
0: Vous êtes tous arrivés. E piove.
1: Moi j'avais toujours
0: très froid. C'est vraiment froid.
1: Quel giorno là?
0: E piove meno all'interno. E forse anch'io ero sorella vostra.
1: Ce jour-là, vous étiez tous des frères.
0: A ogni istante.
1: E peut-être moi aussi.
0: Per non perdere di vista che eravamo fratelli e sorelle. Per non perderci di vista tra di noi. Poi c'erano gli specchi, ci guardavamo allo specchio tutti e avevamo tutti dei visi che non erano i nostri,
1: che non corrispondevano
0: a quelli che abbiamo di solito.
1: Il y avait des miroirs, on s'est regardé dans les miroirs
0: et on avait tous des visages qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas nos visages habituels. J'ai ouvert mon carnet.
1: Mais moi, je connaissais les noms de tout le monde.
0: Ho aperto il mio quaderno.
1: Je connaissais la langue de tout le monde et les corps de tous les gens qui m'entouraient.
0: Sono vuote. Lui ha detto che le mie parole quando scrivo sono
1: vuote.
0: E quindi io gliel'ho
1: gliel'ho
0: lanciate addosso come pietre.
1: E il tiroir rempli di pietre.
0: Poi ho incollato tutte le pagine fra di loro.
1: Lord.
0: Per potermi dimenticare di questa stagione, per poterla...
1: Lei.
0: Allora, moi je lui ai balancé
1: per poterla...
0: Di tutte le parti di me.
1: E après j'ai collé toutes les pages
0: de carnet
1: entre elles
0: pour
1: oublier
0: passare via
1: cette saison pour l'intérêt et là pouvoir passer directement à la
0: saison. Per non perdermi più.
1: Dopo anche io da
0: après moi aussi
1: je me regardais dans le miroir
0: et poi tante forme in forme
1: des fils des
0: formes en forme
1: des fils tout plein de fils à mêler
0: qui
1: étaient toutes les parties de moi que j'avais perdu.
0: Allora cominciavo a lasciare delle briciole.
1: Però ho cominciato a
0: per non perdere più, per non perdere più
1: niente
0: quelle parti che ho perduto.
1: Con le sentì.
0: Non
1: per non perdere più le parti di me.
0: Per non perdermi mai.
1: Per non più me perdere moi-même.
0: Per jamais più me perdere.